0: Fout Radio. Q Music is proud to be Fout.
1: Senti. Allora, dammi la tua mano.